0: Siamo sempre qui sulle onde di Radio Italia con ascoltare la buona musica italiana, napoletana e siciliana, visto che abbiamo con noi i nostri due ospiti che vengono dalla Sicilia, precisamente da Messina, Tony e Rosalba, che saluto cordialmente. Rosalba, vieni qua, vuoi salutare il nostro pubblico?
1: Sì, vorrei salutare tutti quanti, tutti i radioascoltatori, gli amici dei vari ristoranti
0: dove ci siamo esibiti.
1: Esatto, dove abbiamo fatto tutti i concerti. E poi un salutino particolare alla Sicilia.
0: E a tutti i siciliani.
1: A tutti i siciliani, a tutti i siciliani.
0: Ma tu hai scritto una canzone, faccela ascoltare appena appena un pezzettino. Vai.
1: Ok, il titolo è Storia da Sicilia e vi faccio una piccola introduzione. A storia da Sicilia vi voglio raccontare l'azzurro di stumari, cusuli fa brillare. Bella e bella sta Sicilia, ricca di frutta assai, bella bella sta Sicilia.

Ebbene, a proposito del Palio di Siena, vi ho fatto ascoltare Gianna Nannini che cantava questo inno al Palio di Siena e al suo gruppo, in effetti, che lei fa il tifo per un gruppo particolare. Bravissima anche Gianna Nannini e salutiamo Gianfranca. E adesso andiamo avanti con la buona musica, sempre sulle onde di Radio Italia, augurandovi un felice mese di agosto a tutti quanti voi.

E adesso abbiamo ascoltato Bobby Solo che ci ha dedicato questa canzone Domenica d'Agosto, e andiamo avanti con la buona musica sempre sulle onde di Radio Italia col vostro Ciro Giorgio che vi augura una felice domenica.

0: E adesso abbiamo ascoltato Little Tony con La fine di agosto. E beh, purtroppo verrà anche la fine di agosto e ci sarà settembre. Settembre, alla fine di settembre ci sarà la grande festa di San Gennaro a Las Vegas. Sì, ma adesso ascoltiamoci le informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: September the 30th through October the 4th are the dates for the 46th edition of the San Gennaro Feast in Las Vegas. It will be held at the Rio Hotel Casino. On October the 1st, there will be a procession featuring Ciro Giorgio as Puccinella. Ciro Giorgio will be also singing Italian and Neapolitan songs that night and every night through the end of the feast on October the 4th. To get details about vendor spots and discounted tickets and soon a full schedule, www.sangennarofeast.com or Facebook Italian Calendar Arizona.

E adesso vi ho fatto ascoltare la canzone proprio della festa di San Gennaro che si farà alla fine di settembre a Las Vegas, al grande casino Rio, bellissimo proprio, e sempre organizzato dal grande Anthony Palmisano, e ci sarà Ciro Giorgio e tanti altri artisti. Sarà veramente una grandiosa festa. Bellissimo. E adesso invece continuiamo con ascoltare la buona musica e ascoltiamo Renato Zero con Spiagge.

Ebbene, ritorniamo ad ascoltarci ancora Rosalba e Tony, Rosalba Maimoni e Tony Francio, eccoli qua, ascoltiamoli insieme.

0: Benissimo cari amici, siamo sempre qui sulle onde di Radio Italia per allietare la vostra domenica con un po' di brani musicali italiani, napoletani e siciliani, visto che abbiamo qui ancora i nostri carissimi amici. Ancora grazie a Rosalba e passiamo la parola a musica.
1: E un
0: musica.
1: Grazie a Ciro Giorgio, grande artista e grande amico.
0: Grazie Rosalba.
1: Con un cuore grande.
0: Ok. Bene, le canzoni napoletane, siciliane, italiane in genere, ma diciamo le nostre napoletane e siciliane sono quelle che hanno più sentimento, più cuore, più allegria anche, perché no? E abbiamo qui Tony che ci ha cantato tante belle canzoni siciliane. E Tony, qual è stata la canzone che più ti ha fatto piacere cantare, siciliana?
2: E voi dormite ancora.
0: E voi dormite ancora.
2: Una classica serenata siciliana che ho visto che è piaciuta tanto.
0: Oh sì, gente l'ha gradita molto. È stata applaudita e veramente hai avuto un grosso successo anche tu. Ma adesso, visto che siamo ormai in chiusura e siamo in partenza, vuoi salutare i nostri amici?
2: Sì, io vorrei salutare, oltre a tutti quelli che ci hanno ospitato nei vari locali e nelle città in cui siamo stati, soprattutto il pubblico che ci ha trattato veramente bene, è stato caloroso, ci ha seguito e ha dato delle soddisfazioni che in effetti in parte ci hanno gratificato.
0: Gli artisti...
2: Un caloroso saluto a tutti e alla Sicilia, dove fra un po' ritorneremo.
0: Certo, dicevo, gli artisti infatti vivono di soddisfazione da parte del pubblico nel momento in cui vieni applaudito, vieni gratificato, vieni questo è il tuo
2: certo, e questa è la ricompensa
0: gioia,
2: migliore,
0: la tua ricompensa migliore. Benissimo, allora salutiamo Tony, saluto un'altra volta, vai.
2: Ciao a tutti,
0: un bacione,
2: arrivederci, a presto
0: Tony. Ok, Rosalba, vieni qua, vuoi salutare il nostro pubblico?
1: Sì, vorrei salutare tutti i radioascoltatori. Un salutino particolare alla Sicilia.
0: E a tutti i siciliani.
1: A tutti i siciliani. A tutti i... E con questo vi saluto. Alla prossima, speriamo di vederci presto. Un bacio, ciao.
0: Ma sicuramente, visto il successo che avete ottenuto, sicuramente sarete di ritorno qui con un'altra tournée negli Stati Uniti.

Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Siamo di nuovo qui, sì, col programma Radio Italia. Radio Italia, programma di informazioni e tanta buona musica. Musica italiana, napoletana, siciliana, di tutta l'Italia. E continuiamo qui, vi abbiamo appena fatto ascoltare questa canzone simpaticissima con Carmela, Carmela, dedicata a tutte le donne, alle ragazze che si chiamano Carmela. E continuiamo con un'altra bella musica, vai!

0: September the 18th, we have baseball and bocce from 6 to 10 p.m. This year's Italian Heritage Celebration will be featuring the teams Arizona Diamondbacks versus the Yankees. From 8 to 11 p.m., Andre Bocelli's Romanza 30th Anniversary World Tour will be at the Mortgage Meetup Center in Phoenix. To get details of both of these, Facebook Italian Calendar Arizona.
1: E adesso abbiamo ascoltato la bellissima voce inconfondibile di Andrea Bocelli con O Surdata Innamorata. E andiamo avanti con ascoltare altra buona musica. Adesso un pezzo di Eugenio Bennato, Quando o Sol è Doccia.

E adesso abbiamo ascoltato Lucio Battisti con La canzone del sole. A proposito del sole, ascoltiamo Massimo Ranieri con O sole mio.

Siamo sempre qui sulle onde di Radio Italia col vostro Ciro Giorgio che vi augura una felice domenica e abbiamo appena ascoltato Massimo Ranieri con Un Sole Mio e adesso andiamo avanti con sempre parlando del sole, via che c'è questo sole tremendo che ci sta veramente infocando tutte le città. Sentiamo questa canzone di Lorenzo Fragola, Fuori c'è il sole.

0: Ebbene, siamo arrivati più o meno alla fine della trasmissione. Vi aspettiamo domenica prossima, però prima di salutarci voglio ricordarvi gli appuntamenti. In effetti, la grande festa di San Gennaro che si farà dal fine settembre fino al 4 di ottobre a Las Vegas, al grosso casinò Rio, che è un bellissimo casinò di Las Vegas, sempre organizzato dal grande Anthony Palmisano. Ma ascoltiamoci l'informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: September the 30th through October the 4th are the dates for the 46th edition of the San Gennaro Feast in Las Vegas. It will be held at the Rio Hotel and Casino. On October the 1st, there will be a procession featuring Ciro Giorgio as Pulcinella. Ciro Giorgio will be also singing Italian and Neapolitan songs that night and every night through the end of the feast on October the 4th. To get details about vendor spots and discounted tickets and soon a full schedule, www.sangenerofeast.com or Facebook.
2: KWSS LP Scottsdale. KWSQ LP Mesa. KOOL FM HD2 Phoenix. KWSF LP Flagstaff.
3: It's 11:02.